0: Campania da Ciutadella.
1: Sono Gerani Vacciano da Consoi.
2: Nine Sigi, del terreno, delle Vare Sistelle.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Sono Cati di Palma.
1: Sono Cati Mollare Serratica.
2: Sono Cati de Svilata.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...